Bene, eccoci di nuovo in trasmissione e siamo alle ultime battute, 12:56. E prima di congedarmi da voi, volevo leggervi un breve comunicato della radio per via, perché lo dico in italiano e poi leggo in tedesco. Dal 1 luglio, potrete ascoltarci soltanto con il DAB più, quindi un apparecchio radio che abbia DAB più, oppure online con lo streaming oppure con l'app Room Web App. Also, nur eine Mitteilung hier von unserer Radio. Ab den 1. Juli 2026 könnt ihr das Programm von Radio Nehört Marburg nur noch